0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?
1: Ah?

0: spendi bandiere, non devi spendi bandiere.
1: Ma chi un giorno viene a dire
0: sempre ghiotto, sempre caio, a